0: You're listening to Whare Tauri Noenga program on Plains FM 96.9. So stay tuned.
1: Hey, ora tātou. Tāla mō mōle nei o a whaingoa ina, whaasao ina leola, ina ua wala au maile atua. O le a liile nei o, o Māriko, o se a li whaife au o le lotule nei o whaingoa ina, o le Almighty God Church, po le kale sia le tua sisili esi. O le isi la asto nai, na alwa I fwa ili au, esu e mwhaila na launga, I tutono lo na ofisa, o lo I tutono le lato falsa. Ina wata ala se fulu le po, na manatu aile ili fwa I fwa au, se I vili